0: Rotoli. Fermati, Piero, fermati adesso, perché il vento ti batte. Quando sono dei morti in battaglia, tu guardi la luce, e te la vita ti cambia. Lo viste sempre passa, con la stagione passa di strada, ed arrivaste ad arcare la tristiera, il re ritorno di primavera. Sali con l'acqua in palle, vedesti un uomo in fondo alla barra, che aveva il tuo stesso identico, ma la divisa di un altro. Sparagli Piero, sparagli io, lei, dopo un colpo sbaglia, ancora prima che tu lo vedrai esatto, cadere in terra di corso. Se ti spari pronto a letto, soltanto il tempo avrà per noi, ma il tempo te resterà per vedere, vorrei gli occhi di nuovo. Quindi così questo, quello si volta ti vede a paura, ed imprezzata l'artiglieria, cambia la sorpresa. Testi a terra senza un lamento, e per te un solo momento, più tempo non sarebbe bastato a chiedere perdono di benvenuto. Cadesti a terra senza un lamento, e per te un solo momento, che la tua vita finiva per giù.
1: Sempre stato
0: la mia crepare di marcio, ci vuole tanto, trova il tuo coraggio, mi metta bella dritto all'inferno, ma ti ha detto andarci d'inferno. Ti stava dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi il palmare, gelato e tutto. Dormi da volte in un campo di grano, la roba è di panno che di bambini è per una rossa. Mille braveri.
2: Vedi che spettinati?